Sezonis sponsoria Ecovuti, bunebrivi, ekologiurat supta khis saremonto da samshenoblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2 57 44 22, webgwerdi ecovut.gr.

0: Morgan Atraca Tuli. Chate, Juene Buri.
1: Juene Buri Setershia.
2: Etershia.
1: Orieta Siane Bishidi.